pronto per tutto la notte e il giorno, sempre di torno mi ci rusta, miglio cuccagna per rubarvier vita più nobile dalla città. Rasoli e pettini, lance e forbici, al mio comando tutto qui sta. Lance e forbici, rasoli e pettini, al mio comando.

0: Disonaggio, Falco.
1: Ecco qua, mio signori.
2: Ufficiali.
0: Hanno tante le mani.
3: Le quattro gambe.
0: Missione su, missione giù. Uff, non ne posso più.

in mezzo a tanti re di cartapesta, c'è la merda e la testa. Seguir le chiacchiere, molcer le invidie, placar le collere, rompere.

principe di Bouillon et l'abbate de Jassé. Et fortuna, con lui il mecenate

0: seno, come nastro, come nastro del seno,
1: petto da davante, che dal termine è e se dal corno porzi un poco,
0: e
1: d'altri mille,
0: margo no,
1: il chiuso poco,
0: il desio,
1: vai,
0: gli sguardi, gli sguardi,

0: Il farmacista?
1: È poi...
0: È morto!
1: Male!
0: Ma... Mi lascia 10.000 lire in eredità!
1: Bene!
0: Che devo farne?

0: quemate.
1: Marcus de Ricchi?
0: Come?
1: Penelope? Accento Luigi?
0: Caro, la cerre volle?
1: Meglio, sono suoi caratteri.
0: Ma contraffatti?
1: Pessimo segno!
0: Leggi, m'offusca gli occhi, lo stenio!
1: Stasera alle 11, laggiù, nel solito biglino presso la Senna.
0: Il mio.
1: Per un affare d'alta politica, ah, graziosissima.
0: Lo so ben io.
1: Atteso siete, vede e silenzio. Punto.
0: E la firma?
1: Costanza.
0: Perfila.

0: Terzo palchetto a destra. Diavolo, quale sospetto?
1: Conosci il complice?
0: Forse. Maurizio!
1: Il conte!
0: Entrare lo

quel biglietto di zafiro. L'avevo nel farsetto. Bisogna che lo trovi ad ogni costo. Maledetta politica, maledetto il momento che accettai quei favori. Perder l'appuntamento.

0: Ma va a giardinar la principessa avrà. Che fare? Aspetterò l'uscita da Adriana.
1: Prendi il foglio per Rossana, alza Tima, glielo darò.
0: Eppure una parola, io ce ne metterò un'astuzia di guerra.
2: Ecco, credo di più, ma me la figlia scolati, meglio se stessi zitta, cantar ti piace.

0: sul fatto
1: in flagrante
0: i signori
1: e passa fuori è una ceria
0: fatto
1: io l'ho vista
0: mistero
1: chi la
0: bella
1: è

0: gli ordini nostri.
1: Un duello
0: a quest'ora.
1: Rider noi vogliamo.
0: Ridereste di me.
1: Creditor mio, voi siete.
2: Debitor vostro.
1: La Duclo,
3: capriccio antico,
0: ecco lei,
1: feroce stanco, voi l'amate, ed io m'affranco,
3: un servigio lieve amico.

0: La cena corro a disporla.
1: Ed io meglio sul lietro scena, volto la fiamma in trappola.

0: signora abate cortese siate sfondo affare urgente
1: è la consegna ciascun può entrare nessuno uscire
0: questione d'arte per una parte nuova m'è imposto di parlar tosto con la di Clou
1: con la di Clou
0: vado ritorno prima di giorno
1: allora restate
0: e dite abate

0: E granchio, e bel qui pro quo. Non è la di più.
1: Che dunque sarà?
0: Silenzio. Segreto di stato.
2: Faceto!
3: Ave, ave ste!
0: No! Tenebre peste! Le mani già lungo, e un ago mi pungo. Chi siete? Domanda la voce più blanda. Perché mi scambiate? Colui che cercate non sono. Se tosto fuggi, mi nascondo.

le lacrime, il riso, il mio cigno, l'anguio. Credi tu che curante di te sono la tua? Di svelargli l'orosi, l'orrendo mio trama.

Beatrice se non dormisse quando il mondo è desto, ma se si sveglia, ditele che io resto ad aspettarla.

0: forse qualche altro omaggio.
1: È un biglietto da parte di Maurizio, un messaggio.